0: Inggih, rekelan rayi kala sampun nampekin jam kali siang. Inggih, rawriki dumun, titiang, taler.
1: Ari, taler wenten.
2: Padmi.
0: Inggih, nyarengin ide dane ring acara ngelila ulangun rayi dan demangkin. Inggih, mulai bos, ring jam kali siang perompat RRI dan pasar. Pacar meskian sarang perompat RRI Jakarta. Ngemeletin siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Suksema Ari, sarang Padmi, sampun nyarengin. Benjang mau nyarengin kecunduk ring acara sanetiosan ring perompat nih kini. Rakelan Rai, Titiang Agung Krisna, Taler Ari, Lan Padmi, Lungsur mepamit, puputah untuk para mesanti. Om Santi,
3: Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Sant